del che di nonnina se napse de valessa va lo si si tra tra ogni Doctora Pudenzi, io su celebrate Carrasso de Stoi spagne, sem straze Nemo slogit nebi Starie o prana o sodu Sa telefonu i tetanos Et

0: sposa stupido Gregora feroce sogliedis di Peppi Prussa.
1: Oggi sparo na Ferdinand a Josefa Prussa, Gemgeleo, os nazet et vatset sedem.
0: Un mus un gel.
1: Ha ha! Oh, se presto letti!
0: Oh, tacci! Toi se ne vietela!
1: Attac! Attac! Tu vabbs da dieci di posta uscire!

0: credo, pommolsi, glorietto, o slegli credo.
1: Ah, sì, signora, sono la presa.

0: Vislovje.
1: Amo.
0: Non se c'è l'occhio di terra.
1: Amo.
0: E se Dio se fa prostre.
1: Amo.
0: Da tieclio, non spartiene di trasplasi. Sempre di scena. Gli associati con le cuzzoie.

piedi al torpore. Ciò vi è senza se passa ciò. Riga da cui e te popus o vado.